0: Ci sono
1: Dimmi,
0: delle persone che ti vogliono uccidere.
1: toi t'es fou, il y a des personnes
0: Ma
1: qui
0: io
1: veulent te
0: dentro
1: tuer.
0: di me mi sentivo attirato
1: Mais à l'intérieur de moi, je me sentais attiré
0: di andare a questo campeggio.
1: d'aller à ce camping, cette retraite.
0: E quindi ci siamo messi in macchina
1: On est allé en voiture
0: e siamo andati a questo
1: et
0: campeggio.
1: nous sommes allés à ce camping.
0: Quando siamo arrivati a questo
1: Quand nous
0: campeggio,
1: sommes arrivés à ce camping,
0: c'erano 100 persone,
1: il y avait une centaine de personnes.
0: erano tutti giovani, la maggior parte,
1: C'était tous des jeunes, la
0: e
1: plupart.
0: vedevo questi giovani che cantavano Dio, piangevano,
1: On
0: pregavano.
1: voyait ces jeunes qui chantaient Dieu, qui priaient, qui pleuraient.
0: E io ho detto: ma dove sto qui?
1: Et je me suis dit, mais je suis où là?
0: Era tutto nuovo.
1: Pour moi, c'était tout nouveau.
0: Vedere tutte queste persone che piangono,
1: Voir toutes
0: pregano,
1: ces personnes
0: era una
1: qui
0: cosa nuova
1: pleuraient,
0: per
1: qui priaient, pour moi, c'était vraiment quelque chose
0: me.
1: de
0: C'era un
1: nouveau.
0: gruppo che suonava
1: Il y avait un groupe qui faisait de la musique.
0: e c'era un predicatore, un pastore che parlava.
1: Il y avait un pasteur qui prêchait.
0: E come si aprono le porte per entrare? Come si aprono le porte io entro?
1: Au moment où les portes s'ouvrent,
0: Il pastore iniziava a dire:
1: le pasteur commence
0: c'è
1: à
0: un
1: dire,
0: ragazzo in mezzo a noi
1: il y a un garçon au milieu de nous
0: che lo vogliono uccidere.
1: qu'ils veulent tuer.
0: Vieni qua, preghiamo insieme.
1: Viens ici, on va prier ensemble.
0: E io mi sono girato intorno così. Ho
1: Et j'ai regardé autour de moi.
0: detto: no, 100 persone proprio a me.
1: Et il y a 100 personnes et c'est seulement à moi.
0: Lui abitava a 100 km da Napoli.
1: Et lui, il habitait à
0: È
1: 100 km de Naples. C'est
0: impossibile.
1: impossible qu'il
0: E
1: sache
0: lui
1: ça.
0: ripeteva queste cose.
1: Et il répétait ces choses-là.
0: Per tutta la serata ripeteva queste cose.
1: Toute la soirée, il a
0: E
1: répété
0: disse
1: ces
0: una
1: choses.
0: cosa:
1: Et sache une chose.
0: se tu non vieni qua,
1: Il a dit, sache une chose, si tu ne viens pas,
0: se ti uccidono,
1: s'il te tue,
0: tu non sai dove vai a
1: tu ne
0: finire.
1: sais pas où tu vas
0: Tu sei
1: terminer ta vie.
0: destinato ad andare all'inferno.
1: Tu es destiné à aller dans
0: La
1: l'enfer.
0: mia più grande paura,
1: Ma plus grande
0: la mia
1: peur,
0: più grande preoccupazione,
1: ma plus grande préoccupation,
0: non era di morire,
1: ce n'était pas de
0: ma di
1: mourir,
0: andare all'inferno.
1: mais c'était d'aller dans l'enfer.
0: Avevo paura.
1: J'avais peur.
0: E lui disse una cosa:
1: Et lui a dit une
0: se tu
1: chose.
0: non vieni qua,
1: Si tu ne viens pas,
0: domani Dio ti chiamerà per nome.
1: demain, eh bien, le Seigneur, Père, non, non ti chiamerà più.
0: Ti chiama per nome.
1: Le Seigneur t'appelle par ton nom.
0: Io non sapevo che Dio si usava degli uomini.
1: Je ne savais pas que Dieu utilise des hommes.
0: È come un canale che scende l'acqua.
1: C'est comme un canal qui d'où descend l'eau.
0: Dio riversa sull'uomo
1: Dieu a déversé sur l'homme.
0: e l'uomo rilascia.
1: Et l'homme redonne.
0: Io questo non lo sapevo.
1: Et moi, je ne savais pas.
0: Quell'uomo parlava da parte di Dio.
1: Que cet homme parlait de la part de
0: Ebbe una
1: Dieu.
0: rivelazione da parte di Dio.
1: Qu'il avait une révélation de la part de Dieu.
0: Allora io il giorno dopo sono riandato lì
1: Le jour suivant, je suis retourné là-bas.
0: e sono entrato dalla porta d'emergenza
1: Je suis passé par la porte de
0: e mi
1: secours.
0: sono messo dietro a un pilastro.
1: Et je me suis mis derrière un poteau.
0: Perché quell'uomo aveva detto che mi chiamava per nome Dio.
1: Parce que Dieu il avait dit que Dieu m'appelait par mon nom.
0: Ma ora volevo vedere come Dio mi chiamava per nome.
1: Alors, je voulais voir comment Dieu allait m'appeler par mon nom.
0: Noi uomini siamo piccolini.
1: Et nous, les hommes, on est petits.
0: Dio, la parola di Dio dice che lui conosce ogni capello del nostro capo.
1: La parole de Dieu dit que Dieu connaît chaque cheveu de
0: Lui ci
1: notre
0: conosce
1: tête.
0: bene.
1: Lui nous connaît
0: Perché
1: bien.
0: noi siamo i suoi figli.
1: Parce que nous sommes ses
0: E
1: enfants.
0: quando mi sono nascosto,
1: Et quand je me suis caché,
0: quell'uomo di nuovo parlava da parte di Dio.
1: et cet homme a parlé de nouveau de la part de
0: E
1: Dieu,
0: diceva: c'è un uomo in mezzo a noi
1: il y a un homme au
0: che
1: milieu
0: lo
1: de
0: vogliono
1: nous
0: uccidere.
1: qu'ils veulent
0: Vieni qua,
1: tuer.
0: pregami insieme.
1: Et viens ici, on prie
0: Perché tu non
1: ensemble.
0: sai se esci qua fuori ti uccidono o dove va a finire.
1: Tu sais pas comment les choses vont se terminer quand tu vas sortir de ce lieu.
0: La mia più grande paura.
1: C'était ma plus grande
0: E
1: peur.
0: lì ho iniziato a parlare con me stesso.
1: Et j'ai commencé à parler avec moi-même.
0: E iniziava a dire: Dio, se tu esisti, fatti conoscere.
1: Et je dis au Seigneur, si tu commences, fais-toi connaître. Si tu existes, fais-toi
0: E
1: connaître.
0: mentre che dico questo,
1: Et en même temps que je dis
0: viene
1: cela,
0: un uomo e fa così.
1: il vient un homme qui vient et me tape sulle
0: E
1: épaules
0: mi dà un bigliettino.
1: et me donne un billet.
0: Su questo biglietto
1: Sur ce billet,
0: stava scritto così:
1: était écrit cela.
0: non mi essere indifferente.
1: Ne sois pas indifférent.
0: Com'era? Io esisto.
1: Moi, j'existe.
0: Non mi essere indifferente.
1: Ne sois pas indifférent.
0: Questa è la chiara risposta alla tua domanda.
1: Ça, c'est la réponse à ta demande.
0: Alla tua domanda.
1: Ça, c'est la réponse à ta demande.
0: Da Dio.
1: De la part de Dieu.
0: Wow. Dio che si è usato di un uomo per portarmi un biglietto.
1: Dieu qui a été utilisé par un homme pour m'apporter
0: Ma
1: un
0: questa è
1: billet,
0: fantascienza.
1: un mot.
0: È
1: Mais
0: fantascienza.
1: ça, c'est science-fiction.
0: Non è normale.
1: Ça, c'est pas normal.
0: E io dicevo vicino a mia moglie Raffaella:
1: Je disais à
0: ma
1: mon
0: tu
1: épouse
0: non
1: qui était
0: conosci
1: connue, Raffaella.
0: quell'uomo?
1: Je disais, mais tu
0: E
1: connais
0: lei
1: cet
0: dice: no,
1: homme-là?
0: io non so nemmeno chi è. Poi
1: Je le connais pas du tout, je sais même pas qui
0: dopo ho
1: c'est.
0: saputo che lui abitava a 700 km da Napoli.
1: Et j'ai su qu'il abitait 700 km plus loin que
0: E
1: Naples.
0: come faceva a conoscere quella persona?
1: Et comment cette personne
0: Se
1: savait les
0: non era
1: choses?
0: Dio che si è usato di lui.
1: Si Dieu ne lui avait pas,
0: Dio ha
1: ne
0: parlato
1: l'avait
0: al
1: pas
0: mio cuore.
1: utilisé. Et Dieu m'a parlé à mon cœur
0: Ma
1: attraverso.
0: dovevo fare un incontro, una nuova nascita.
1: Et il fallait que je fasse une
0: Come dice
1: rencontre,
0: la parola.
1: une